Confiteo Dei Onnipotenti, beati Maria Sempre Vergini, beato Michele Arcangelo, beato Iulio Baptisti, Sanctus Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et...

Concede misericors Deus fragilitati nostre presidi, utque sancte Dei genetricis memoriam agimus, intercessione

Marianne Cedi, Pape et Martiris, qui martiri palma in persecutione Marici Eredi, Antonini, et Luci Veri.

Voglio ricordare il popolo nostro, senza se non è stato nostro.